ero in fascia come fenice che fra poi davvero rinasce a paravascio guardo fuori che piove tempesta chi muore presto e nelle mani fra polvere resta tutti quelli scappati altrove fammi vedere il colore lì dove non c'è

Quella uomo che ha dato la dalla onore e finì fatto bene da onore yatto. Ho dato bene mo ma ho forse non lei o weekendini e mo fai da beginner mo do lei king e ha fatto mia quando mai e cao per mo frave che mo do me mai e dem da dau bene che da por la ma tala onore e va hanga lo tutto nga e we che cao come mia e crazy va e gi co si su glass mo offline e do go da mai mo fe la mari mani ni che e de da tolgo do be ya o ta nga da emeni

0: 98.5 2000 FM.
1: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.